0: somos pura vitamina.
1: En todas partes.
0: Ponte. Ponte. Exa FM. 104.1. Exa FM. 104.1.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?